0: long a vivi.
1: As long a vivi.
0: As long a vivi.
1: As long a vivi.
0: As long a vivi.
1: As long a vivi.
0: As long a vivi.
1: As long a vivi.
0: As long a vivi.
1: As long a vivi.
0: As long a vivi.